Een bouw muzikaal. De woordje. Un programma con il capito temo che potente tante manevo di es ma tanto temo amiche e tutti i soffitti da radio tutto il più ti spero un po' di me programma bau musicale per mai due ore di buona musica e voi ascoltatori. Bem-aja pela vossa companhia.